Emi adani loro etara lonich ria palada halada yes shantulia badash ogbon ti won pe ni o fa dani loro eyin ma je mo adani loro yes kaida la rada yada yada yada yada yada yada dash la kwada yada yada dash dani loro mi. Amen.